Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento

biblioteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fra

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, ci siamo arruolati, siamo rientrati, sono le 6:30 in questo momento in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiornissimo Radio
0: Ciao
1: Penny.
0: Cara.
1: Yeah.
0: Oh yes baby, come state? Tutto bene?
2: Parliamo perché mia figlia sta dormendo,
0: no,
2: hai capito?
0: E che fa Lady Gaga, dorme sempre. Buongiorno anche al signor Germanotta e do il buongiorno anche al nostro caporedattore Giovanni Martinez che ci sta sicuramente ascoltando. Tra poco in diretta con noi c'è la missione Spazio Fuori Tutto, un nuovo ospite, non vi svelo già chi è, se no ragazzi cosa facciamo a fare il tra di noi? E allora, buongiorno.
1: Per ballare tutti nell'ortofrutta.
0: Ma nello spazio balliamo anche nel reparto ortofrutta. Allora, ancora buongiorno a tutti, dicevo c'è la missione Spazio con il Fuori Tutto, tante anche notizie interessanti che arrivano dal mondo, notizie curiose, belle notizie, soprattutto legate ai viaggi. E sapete che a me la mattina piace sempre mettere un po' di buon umore con dei bellissimi viaggi, con questi bellissimi panorami. Va bene, avrò di che dirvi. Intanto buongiorno ancora a tutti, numero WhatsApp, siamo pronti, ve lo ricordate? Ve lo ripeto, dai, 345 4530 423, ancora una volta, dai, 345 4530 423. Mi raccomando, messaggi scritti e vocali, vogliamo sentire anche la vostra voce. Iniziamo con un pezzo clamoroso, Michael Jackson, Black and White.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose in malavita, nel nostro Tra di Noi arrivano già i primi messaggi.
2: Oh, ma dove sei stato?
1: E come dove sono stato? Sono stato in America.
2: Tommy.
1: Ciao caro, come stai?
2: Maria, sei stato a fare qualche provino in qualche radio privato. Ma no, RTL, radio DJ.
1: Ma non è vero, assolutamente no. L'ho già detto, magari non mi hai sentito. Ho fatto un bel giro in America, poi avremo modo di parlare. Allora iniziamo parlando sempre di viaggi. Un'esperienza di viaggio da provare in autunno. Beh, è quella a bordo del Golden Pass Belle Époque. Che cos'è? È considerato il treno più bello d'Europa, infatti il momento lo sappiamo del foliage, e si viaggia in treno per ammirare dei panorami incredibili, panorami di stagione. Allora questo è definito il treno storico tra i più belli d'Europa, si chiama Golden Pass Belle Époque e attraversa tutta la Svizzera tra Montreux famosa anche per il Jazz Festival, e poi si passa anche dal lago di Ginevra nell'Uberland bernese, e tra le varie tappe c'è anche la famosa meta per quanto riguarda la settimana bianca, Gstaad. Biglietto costa poco più di 30 euro, e ci vediamo dei posti meravigliosi in giro per la Svizzera. Allora, non è un treno come gli altri perché, pensate, è arredato sul modello dell'Orient Express. Chissà se c'è anche Agatha Christie che scrive uno dei suoi romanzi, perché gli interni sono in stile anni 30 con dei dettagli in legno, poltrone rivestite con un tessuto celeste damascato. Poi ci sono questi finestrini molto grandi che mostrano la Svizzera, in questo caso il paesaggio a 360 gradi tra vigneti, chalet, pascoli alpini e le cime ovviamente innevate delle Alpi. Allora il viaggio dura circa 2 ore, parte 2 volte al giorno, biglietto l'ho già detto costa sui 30 euro, in seconda classe 33 più o meno, prima classe 63 euro. Ma attenzione, perché se mai vi faceste lo Swiss Travel Pass, che è un pass probabilmente per fare diversi viaggi, il viaggio è a gratuito, come diceva mio padre, viaggio a gratuito. Insomma, una bella occasione per farci un bel giro autunnale, magari vedere anche le foglie, i colori dell'autunno, i colori che cambiano con questo treno spettacolare. Vi ricordo il nome: Golden Pass Belle Époque, niente male. The Weeknd e Madonna, intanto.

0: di noi. Tra di noi. La giornata di Penny inizia con una canzone.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao.

plastica. Giovanotti, Samurai J con Le foglie di tè, in questo caso la loro nuovo singolo, le 6.46 nella nostro Tra di noi. Allora, Milano pare sia diventata ufficialmente la nuova Hollywood d'Europa. Ebbene sì, perché dopo Naomi Campbell, che ha lasciato Londra trasferendosi in uno degli skyline di Piazza Gaia Ulenti, adesso beh, è la volta di Dua Lipa. Dua Lipa già avvistata a Milano diverse volte nelle zone di Brera e soprattutto nelle strade legate al quadrilatero della moda. Beh, perché se un tempo le star sceglievano la villa sul lago di Como per fare il fine settimana, oppure un resort a Capri per l'estate, oggi la tendenza pare sia vivere proprio a Milano, ma non solo per qualche weekend o qualche settimana, tutto l'anno, tra superattici vecchi palazzi nobiliari. Quindi se siete dalle parti di Milano, aggiratevi magari nel centro, camuffati con cappuccio, occhiali da sole, potreste incontrare anche Dua Lipa. Perché le star stanno scegliendo Milano? Cosa rende Milano speciale? Beh, Milan è un gran Milan, come si dice, però c'è soprattutto, legato alle star, privacy e sicurezza, perché ci sono dei nuovi complessi costruiti che permettono di offrire degli ingressi blindati, portinerie H24, ma soprattutto ascensori privati che entrano direttamente nel soggiorno. E poi vabbè, Savasandir, ristorazione, ristoranti stellati, eccetera eccetera eccetera, anche ad uso esclusivo. Ebbene sì, hai capito, Dua Lipa, quindi anche lei nuova cittadina milanese, chissà, magari le danno anche l'Ambrogino d'oro un giorno. Vabbè vabbè vabbè, lei scompare nei suoi appartamenti, entra negli ascensori, Dua Lipa, un po' come fa il mago Houdini.

0: Tommà, quando viene a fare spesa qui da noi?
1: Potrebbe essere, potrebbe
0: sì,
1: essere.
0: Roba del primo prezzo.
1: Vabbè, assolutamente. Dua Lipa potrebbe anche essere che da un giorno all'altro arrivasse a fare la spesa da Penny. Che ne sappiamo, magari passa davanti a un Penny, le serve la bottiglietta d'acqua, le serve uno snack al volo da mangiare mentre è in giro, passa da Penny a fare la spesa. Va bene ragazzi, ancora buongiorno nel Tra di Noi con Tommaso Stabilini, 6:51. Pronti? Oroscopon!
2: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
1: Le stelle che ci dicono, le stelle ci guidano nel corso della giornata. E allora, Ariete, otterrete risultati importanti grazie alla vostra apertura mentale, alla disponibilità. In amore, evitate di voler aver sempre ragione. Il Toro, nelle questioni pratiche mantenete la calma, evitate discussioni e situazioni stressanti, avrete buone possibilità di portare a termine un lavoro importante. Gemelli, la vostra intraprendenza sorprenderà piacevolmente il partner, che sarà disposto ad assecondare i vostri desideri. Cancro, sul lavoro giornata piuttosto piena, cercate però di non scaricare lo stress sul partner, che in questo periodo ha bisogno di maggiori attenzioni. Andiamo con il Leone, nel lavoro puntate in alto, ma assicuratevi che gli obiettivi siano raggiungibili. In amore lasciatevi andare alle emozioni. Vergine, sul lavoro procedete con prudenza, evitando iniziative affrettate. In amore invece potreste realizzare un sogno romantico e vivere momenti gratificanti. Andiamo con la Bilancia. I rapporti amorosi, soprattutto quelli iniziati da poco, finora trascurati, potrebbero riservare sorprese inaspettate. Nel lavoro e nello studio è tempo di rivedere un po' i vostri obiettivi e aprirvi al cambiamento. Scorpione, giornata che porta un po' di inquietudine, qualche ostacolo che però supererete serenamente grazie all'aiuto di alcune persone a voi care. Sagittario, la creatività in crescita vi aiuta a trovare idee brillanti, grazie alle vostre capacità organizzative poi saprete valorizzare il vostro potenziale. Capricorno, procediamo con qualche fatica, ma la vostra determinazione vi aiuta a mantenere la rotta. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto riposo. Acquario, nel lavoro riuscite a portare a termine un impegno complesso ottenendo risultati positivi. In amore siete particolarmente teneri e romantici. Bravi ragazzi. E chiudiamo con i Pesci. Non date per scontato l'affetto del partner, non trascuratelo, dedicate più tempo a relazioni e piccoli momenti condivisi. Nel frattempo, nuove opportunità favoriranno la vostra crescita personale.
2: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

0: Ed Sheeran, Sapphire su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti, pronti per iniziare con i nostri acquisti? Partiamo dall'acqua, fondamentale, in questo caso acqua frizzante Sant'Anna. L'acqua, tra le tante cose, aiuta anche il nostro cervello a funzionare meglio. Ebbene sì, bere a sufficienza può aiutarci, in questo caso, a sentirci più lucidi, soprattutto quando fa caldo oppure siamo stanchi. Mi raccomando, bere fondamentale sempre, tutto l'anno, soprattutto anche di mattina. Prima cosa, un bel bicchiere d'acqua. E allora, in questo caso, acqua frizzante Sant'Anna in sconto del 50%, miglior prezzo dell'anno Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in questo caso confezioni da 6 bottiglie, 1,77 euro, e poi trovate anche una bibita che spesso è nel nostro frigorifero, la Pepsi, che trovate in versione classica, lattina blu, ma anche senza zucchero, lattina nera in questo caso. Magari ci vogliamo rinfrescare un attimo, voilà, apriamo la lattina, ah, voilà, in questo caso

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita, Olly con Balorda Nostalgia su Penny FM.
2: Gli speciali di Penny.
1: Pronti, iniziamo la giornata con un bello speciale sconti fino al 50% nel nostro frigorifero per iniziare bene la giornata con una buona e sana colazione, yogurt mix sapor di cascina in gusti assortiti. Quando lo mangiate voi lo yogurt, sentiamo.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Lo mangio la mattina col muesli e col miele.
5: Al mattino a colazione, bianco, con un po' di cannella e delle noci sbriciolate.
6: Al pomeriggio, con la frutta. Mangio con le fragole e con la banana.
4: Lo yogurt è un pasto molto cerebrale, aiuta a concentrarsi e quindi, diciamo, nei momenti di pensamento eccessivi.
7: Durante il giorno, ogni momento posso mangiare. Aggiungo un po' di caffè o con acqua e sale. È una specialità di Kazakistan.
1: Sì, sì, sì, confermo che è un pasto cerebrale, è un momento speciale quando si mangia lo yogurt, magari di mattina, oppure anche al pomeriggio per merenda. Mi ricordo ad esempio mio nonno quando saliva dalla bottega, saliva nel salotto che era attaccato, ovviamente la casa era attaccata al posto in cui lavorava, e lui si godeva il suo yogurt. Era il momento dello yogurt, magari anche con un po' di frutta, quello era il suo momento dove pensava alle cose che poi avrebbe dovuto ancora fare davanti ad un semplice yogurt. Allora in questo caso da Penny, con lo speciale sconti fino al 50%, yogurt mix sapore di cascina in gusti assortiti, ogni confezione in sconto a soli 59 centesimi. Su Penny FM tanta nuova musica, anche internazionale, c'è il nuovo singolo di Karol G e Bruno Mars, si chiama Still.

0: Romantici anche di prima mattina, è Karol G, Bruno Mars, si chiama Still.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, prodotti mai bio, in questo caso biologici, fagioli borlotti, cannellini e ceci. In questo caso possiamo abbinarli a del merluzzo e per l'ora di pranzo ci organizziamo veramente un lunch, un pranzo davvero leggero e soprattutto buono e salutare. Allora in questo caso ci prepariamo ceci e merluzzo in padella. Facciamo rosolare l'aglio con un po' di olio, aggiungiamo i ceci, pomodorini con un goccio d'acqua, poi cuociamo per 5 minuti, aggiungiamo il merluzzo e cuociamo delicatamente finché è completamente cotto e si sfalda facilmente. Completiamo con prezzemolo e limone. Perché fa bene ed è buono abbinare questi due prodotti? Beh, il merluzzo è ricco di proteine e poi abbiamo i ceci che apportano fibre, proteine vegetali, ferro e carboidrati in questo caso. Allora andiamo con gli speciali sconti fino al 50%, fagioli borlotti, cannellini e ceci mai bio, ogni vasetto in sconto del 33%, 99 centesimi. E poi solo con Pennycard, reparto surgelati, trovate i merluzzetti atlantici, una bella confezione da mezzo chilo, solo con Pennycard, in sconto 1,99 euro.
1: Penny, il risparmio d'autunno che riscalda.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie insieme a Bresh, serenamente alle 8.30 in tutti i Penny d'Italia. Torna anche il Penny Fan.
1: Penny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
2: Sì, comunque la sigla è provvisoria, anche perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
3: Senti conduttore,
2: sì.
3: A che ora finiscono qua i balli di gruppo?
2: Ma che balli di gruppo? Questo non è un villaggio turistico, chiaro?
3: Dai, mini club veloce che siamo già in ritardo.
2: Che mini club?
3: Sì. Mettete tutto lì, grazie.
2: Ma voi
3: sì.
2: Non mettete lì niente. Vabbè, balli di gruppo a parte, nuova puntata del Penny Fan. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
3: Dai, con quel divano, su!
2: Le accreditano 10 milioni di dollari, ma si accorgono che è un errore. È successo ad una donna di Melbourne che aspettava un rimborso da una compagnia di criptovalute. Una situazione un po' criptica, direi. Stati Uniti, l'azienda di materassi Casper cerca dormiglioni professionisti. Requisito, il desiderio di dormire tanto.
3: Queste tazze, spille, pupazzetti di chi sono?
2: Roba mia. Ma cosa ridi?
3: Di quello lì, Bardolini, scusa, ma non mi... Fantasmini, come diavolo si chiama?
2: A parte che sono Stabilini, poi quelli sono dei pezzi da collezione che vorrei lasciassi stare, grazie.
3: Perfetto, buttate via tutto, sacco nero, mi raccomando.
2: No, aspetta, scusate, dammi sto sacco e lascia stare le mie cose, è chiaro? A Genova la polizia ha fermato un uomo nudo su uno scooter. Con casco e canotta ha dichiarato che voleva raggiungere una spiaggia per nudisti. Un po' come quando esci dicendo agli amici «Vengo già mangiato», ecco lui ha detto «Vengo già nudo». Lei porta via il gin tonic e lei lo schiaffeggia. È successo su un volo Jet 2 diretto a Rodi. Protagonista una nonnina fatta scendere con un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito uno steward.
3: A che punto siamo?
2: Con cosa?
3: Beh, che tra poco c'è il taglio del nastro.
2: Allora io mi sono stancato, qui non ci sarà nessun taglio del nastro, nessun trasloco e soprattutto riportatemi quel sacco nero con le mie cose.
3: Da segnalare che il conduttore non vuole aiutare col trasloco,
2: ma non...
3: mettendo in grave difficoltà i colleghi.
2: Io non vi conosco, voi non esistete e io devo condurre un programma, ok? Finalmente, grazie al cielo, da Tommaso Stabilini è tutto. Penny Fan torna la prossima settimana.
3: Giovane!
2: Sì.
3: Volevi il tuo sacco? Eccolo!
2: Bene, almeno per una volta ci siamo capiti, eh?
3: Ma scherzi! Prendetelo!
2: No!
3: Mettete anche lui nel sacco, ragazzi!
2: No, non avete capito, no, fermi, cosa? Possibile non si possa mai discutere qua! Lascia! Aiuto!
1: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: La voce di Milo con My Lucky Day, le 8:36 in tutti i pani d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Facciamo il pieno di vitamina C adesso con la frutta fresca di stagione, clementine. Clementine da Penny, in questo caso reparto ortofrutta. Trovate al chilo le clementine a solo 1,59 euro. Direi che sono perfette per la merenda, ma anche per uno spuntino a metà mattinata. Facciamo appunto il pieno di vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, per proteggerlo dai malanni autunnali. E poi attenzione, perché è la stagione delle castagne. Mi ricordo benissimo quando tornando a parlare dei nostri nonni, andavo in giro, magari facevo la passeggiata nel parco e ci si fermava ad acquistare le caldarroste. Il profumo delle caldarroste mi diceva che era il momento della passeggiata con i nonni, ma soprattutto che era arrivato l'autunno. E allora in questo caso da Penny, reparto ortofrutta, coltivate in Italia, castagne, rete da un chilo, 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: J-Lo, Jennifer Lopez, Ain't It Funny. J-Lo che è recentemente è stata anche a Milano per la Vogue Fashion Night, insomma fa sempre piacere avere delle grandi star nel nostro paese. Le 8:45 nel frattempo in tutti i penny d'Italia, adesso il mio reparto preferito.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Facciamo il pieno di salute nel reparto ortofrutta di Penny, colorato, profumato, ci mette subito di buon umore, anche perché è subito all'entrata del vostro Penny di fiducia. Tra i tanti prodotti, l'insalata mista e l'insalata ricca, natura è in questo caso coltivata in Italia, segnatevelo, coltivata in Italia. Allora, come la mangiano l'insalata i nostri clienti, cioè voi? Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere, a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
0: Grazie alla nostra cliente davvero disponibile, intervistata dal nostro capo redattore Giovanni Martinez. E allora da Penny, insalata mista e insalata ricca, natura è, coltivata in Italia. Ogni confezione in offerta promo a soli 99 centesimi. Ancora buongiorno e buoni acquisti, siete su Penny FM.

0: Irene Grandi, Se perdo te, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny acceleriamo la raccolta punti con i punti extra solo con Penny Card. Mi raccomando, completiamo entro il primo di novembre la collezione dei piatti della tradizione. 8 piatti, 8 regioni, 8 ricette diverse che raccontano il nostro paese. Avete tempo poi fino al 15 novembre per richiedere i vostri premi. Come acceleriamo in questo rush finale la nostra raccolta punti? Con dei prodotti che vi danno punti extra, ad esempio pesto alla genovese Barilla, sia classico sia senza aglio. In questo caso scegliete il vostro preferito per prepararvi un buon piatto di pasta. Pesto alla genovese Barilla, 20 punti extra una volta acquistato. Stesso discorso legato ai punti extra: vi piace magari la cucina orientale, salsa di soia, Kikkoman per mangiare anche i famosi ravioli con le verdure in questo caso, oppure per intingere degli involtini primavera, perché no? Andiamo di salsa di soia Kikkoman, una volta acquistata vi da 30 punti extra. Molto molto bene. Ancora buongiorno a tutti da Tommaso Stabilini, da Penny ovviamente. Siete su Penny FM insieme fino alle 10 di questo giovedì 15 ottobre. C'è Jessica Campbell.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, minuto dopo le 9 in tutti i pani d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabileni, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in tutti i pani d'Italia. È giovedì 15 ottobre, c'è una cosa molto importante che devo ricordarvi: per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete utilizzare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo, molto importante, ma avremo modo nel corso del programma poi di continuare a ricordarvelo. Ancora buongiorno, vi ricordo che c'è un numero WhatsApp anche per le vostre dediche, magari avete delle canzoni che volete semplicemente ascoltare per voi stessi, oppure volete per appunto dedicare una canzone ad una persona speciale, potete farlo come sempre attraverso la radio, attraverso Penny FM, 345 45 30 423. Siamo insieme in questa bella mattinata di acquisti fino alle 10 anche con il nostro Disco Gold.
1: I Gold di Penny FM.

0: Disco Gold su Premio FM Pasadena's Contribute Radio on 1988, omaggio ai grandi della musica come James Brown, Marvin Gaye, Stevie Wonder e tanti altri. Interessante sapere che i Pasadena's erano britannici e il fatto che prima fossero dei ballerini, prima di diventare famosi proprio come gruppo vocale, erano dei ballerini, si facevano conoscere con il nome di Finesse e appunto lavoravano nel mondo della danza e poi invece si sono dati alla musica. Il loro disco d'esordio questo è Tribute Right on the Pasadena's dal 1988. Sono le 9:07 in questo momento in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, lo facciamo con un buon bicchiere d'acqua, acqua fondamentale, idratiamoci per bene, non solo se facciamo sport, ma anche in generale nel corso della giornata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Giorgia, corpi, corpi, anzi, celesti, su Penny FM, le 9:19.
1: I prodotti del mese di Penny.
0: Forza e coraggio, prodotti del mese di Penny, la birra del mese, concentriamoci su questa, è la birra Ceres Strong Ale, che possiamo abbinare in tanti modi differenti, perché la sua intensità regge bene piatto dal gusto deciso. Parlo di formaggi stagionati come pecorino e parmigiano, ma anche salumi saporiti, hamburger, carni alla griglia, piatti brasati o arrosti. Insomma, abbiamo la possibilità di goderci questa birra con tanti piatti differenti. Allora, in questo caso, da Penny, la birra del mese è la birra Ceres Strong Ale, che trovate in questo caso nella lattina da 50 centilitri a solo 1 euro e 49 centesimi.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire fino al 21 ottobre, c'è una novità molto interessante da Penny. La nostra Benedetta Rossi vi dà la possibilità, attenzione, di acquistare il contenitore porta pranzo, ma anche la borsa termica porta pranzo, nella quale mettere dentro tutti i piatti più buoni che abbiamo realizzato, insomma, da Penny, grazie alle ricette della nostra Benedetta Rossi. Allora, in questo caso solo con Penny Card, contenitore porta pranzo più borsa termica porta pranzo, scelti per voi da Benedetta. Con 40 euro di spesa fatta con PennyCard e 5 euro di contributo trovate la famosa schiscetta, lo chiamiamo anche così noi, il contenitore porta pranzo, ideale per portarlo sempre con voi durante la vostra giornata lavorativa. E allora, contenitore porta pranzo più borsa termica porta pranzo solo con PennyCard, grazie alla nostra Benedetta Rossi. 40 euro di spesa con PennyCard e 5 euro di contributo, questa è veramente un'esclusiva Penny. E poi, scelto da Benedetta, attenzione, un prodotto fondamentale per realizzare delle super e buonissime torte salate, pasta sfoglia rotonda del nostro marchio Fior di Pasta. E allora, prodotto in questo caso, ingrediente scelto da Benedetta per una delle sue ricette che trovate sul sito penny.it, pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, 79 centesimi.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
2: Con Penny.
3: Penny
4: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rita Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

davvero una piacevole scoperta. Sienna Spiro, Great Expectation. Sienna Spiro, che è fresca vincitrice del Grammy come miglior artista emergente. Noi continuiamo a parlare di musica, torniamo a parlare di Phil Collins, che è tornato lui stesso a parlare del suo stato di salute e della possibilità di rivederlo suonare magari la batteria, incidere anche un disco. L'ha fatto in una puntata di Uncensored, che è il famoso programma del giornalista inglese Piers Morgan, e alla domanda se ci sarà la possibilità di vedere Phil Collins suonare nuovamente la batteria, lui ha detto: dipende dal tempo, ma anche dalla temperatura. L'estate scorsa è stata molto calda e soleggiata, ho dormito con l'aria condizionata accesa fino a quando un giorno mi sono svegliato e non riuscivo più a muovere le dita delle mani, quindi quello diventa un problema. Però diciamo che Phil Collins ci sta lavorando. Lui, che era già tornato a cantare durante il Last Domino Tour, nella reunion dei Genesis nel 2022, aveva solo cantato perché alla batteria era stato sostituito dal figlio Nicholas Collins. Però nel frattempo, mentre lui discute del suo stato di salute e della possibilità di rivederlo suonare, Phil Collins si prepara all'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, e attenzione perché sta promuovendo anche la riedizione del suo primo album da solista dopo i Genesis, 1981, Face Value. Insomma, noi siamo fieri, siamo felici soprattutto di sapere che verrà introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, ma non vediamo l'ora di rivedere Phil Collins suonare la batteria e magari preparare anche qualche nuova canzone. Su Penny FM, Penny insieme, 9:32, Something Happened on the Way to Heaven, Phil Collins.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Qualcosa è successo sulla via, sulla strada lungo il paradiso. Ci auguriamo davvero di vederlo risuonare presto, Phil Collins, ma soprattutto rivederlo stare bene. Ecco, questa è la cosa più importante. Sono le 9:36 nel frattempo del mattino in tutti i pieni d'Italia. Buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Domenica arriva con calma, serenamente. Oggi è giovedì 15 di ottobre 2026. Noi ripartiamo da qualcosa di buono col quale potremmo preparare un buon panino, magari per l'ora di pranzo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Non di domenica, è di oggi. Oggi che è giovedì 15 di ottobre. Allora, abbiamo dell'Emmentaler svizzero, le specialità cuor di terra, ma anche dello stesso marchio di Penny, le specialità cuor di terra. Abbiamo la porchetta toscana nazionale. Allora, perché la porchetta magari non la facciamo rosolare un po' in padella, così diventa croccante, e poi realizziamo un buon panino con dell'insalata, con della porchetta, con dell'Emmentaler svizzero, che magari facciamo anche un po' sciogliere, e poi lo inseriamo magari dentro un buon toast. Magari il toast, il pane, lo facciamo anche tostare, lo facciamo diventare croccante anche quello, con poco burro magari in padella. Realizziamo un toast molto interessante, molto buono, con degli ingredienti soprattutto di qualità, grazie al nostro marchio le specialità cuor di terra, che vi permette di portare in tavola solo prodotti, in questo caso tradizionali, regionali del nostro meraviglioso paese. Allora, in questo caso solo con Pennycard in sconto trovate Emmentaler svizzero, le specialità cuor di terra, 2,79 euro, e poi anche la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra con fette posate a mano, in sconto 2,49 euro. Ancora buongiorno a tutti, 9:38 in tutti i penny d'Italia. Siete su Penny FM con Tommaso Stabilini, vi accompagno in questa bella giornata fino alle 10, anche con Moschina, Open Water.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Team Show Ordinary su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Speciali di Penny, accelerate la raccolta punti con i punti extra per completare entro il 1° novembre la collezione dei piatti della tradizione. Tra i prodotti che potete acquistare che vi danno punti extra, anche la birra. Mi raccomando, però, solo con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione appunto Penny Card. Birra Peroni, confezione da 3 bottiglie, vi dà 20 punti extra. Cosa possiamo fare con la birra? Che tipo di ricette possiamo preparare? L'abbiamo sentito, abbiamo intervistato il nostro caporedattore Giovanni Martinez, Rachele, che ci spiega un po' qual è la sua ricetta per fare lo stinco alla birra. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
3: Sì, lo stinco alla birra, si prende l'olio, poi ci si mette i pezzi grossi di carote, sedano e cipolla. Si fa rosolare, si mette lo stinco, anche questo si fa rosolare, e poi si mette la birra e si fa cuocere piano piano fino a quando non è finita la birra.
0: Molto molto bene, allora prenderemo sicuramente spunto per questa ricetta. Fondamentale avere la birra, in questo caso birra Peroni, solo con Penny Card. Una volta acquistata la confezione da 3 bottiglie vi dà 20 punti extra, mi raccomando, punti fondamentali per completare entro il 1° novembre la collezione dei piatti della tradizione. E allora ancora buongiorno. Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Su Penny FM con Tommaso Stabilini. Un po' di musica country adesso. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room.

0: Sleepless in a Hotel Room, Luke Combs su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sta arrivando Halloween, una delle festività più spaventose ma anche più amate dai bambini. Allora, Halloween da paura, prepariamoci per il famoso trick or treat, dolcetto scherzetto. Arriveranno i nostri bambini a bussare alla nostra porta, facciamoci trovare pronti con le caramelle Paw Patrol, il famoso cartone con questo cagnolino molto simpatico. E allora con lo speciale Halloween da paura, caramelle Paw Patrol Halloween, confezione da 200 grammi in offerta in quantità limitata, 1,69 euro. Poi bisogna anche avere il giusto outfit, cioè i giusti vestiti per festeggiare Halloween, e allora ci vogliono dei calzini come si deve, colorati a tema Halloween e soprattutto, e questo mi riporta indietro di tanti anni a quando ero piccolino, antiscivolo. Allora da Penny con lo speciale Halloween da paura, calzino antiscivolo Halloween, fantasie e taglie assortite in offerta, quantità limitata 3,99 euro.
1: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

Delicatissima Celeste Buckingham con Blue Guitar, che ci porta in chiusura del nostro Penny Insieme. Sono le 10 in tutti i Penny d'Italia. È un piacere e un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua. Io sono Tommaso Stabilini. Vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete utilizzare anche i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto, ripeto, 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona giornata e soprattutto buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao!

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Tra le buone abitudini che non tramontano mai, bisogna ricordarsi di bere acqua in modo regolare lungo tutto il corso della giornata. Bere 2 litri al giorno aiuta ad esempio la digestione, mantiene la pelle più luminosa. Da Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in una confezione da 6 pezzi con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, scontata del 50% a 1,77 euro. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di Pepsi, famosa bibita inventata da un farmacista della Carolina del Nord alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Nei nostri punti vendita la lattina di Pepsi, classica e senza zucchero, è in offerta a 52 centesimi.
2: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo a parlare adesso dell'acqua Sant'Anna, che è certamente una delle acque minerali più famose, probabilmente perché tra le più leggere e povere di sodio al mondo, quello che viene tecnicamente chiamato residuo fisso. Se combiniamo queste proprietà col gusto vivace delle bollicine, avremo una vera e propria bevanda, la cui effervescenza pulisce la bocca ed è ottima per accompagnare antipasti di mare, verdure o piatti freschi, perché ne esaltano il sapore senza coprirli. Provare, come si suol dire, per credere. L'acqua frizzante Sant'Anna è in super occasione e da Penny, con lo sconto del 50%, portate a casa la confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 1,77 euro. Non a caso ha il bollino di miglior prezzo dell'anno Penny. Se vogliamo comunque mantenerci sull'analcolico, possiamo pensare anche a una buona Pepsi, classica ma anche senza zucchero, da abbinare in questo caso come aperitivo con arachidi tostate e salate, al classico burger con patatine, ma anche con il pollo al curry, le cui spezie indiane creano un piacevole contrasto con la tipica freschezza della Pepsi. Dunque, Pepsi classica o senza zucchero, da Penny la trovate a 52 centesimi la lattina.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
1: Sì, da Penny c'è uno speciale Halloween per rendere questo momento dell'anno da paura. Sì, troverete anche il porta scherzetti per la gioia dei più giovani che in questo periodo, secondo la tradizione, si travestono e girano tra i vicini di casa chiedendo a chiunque apra la porta dei dolcetti per evitare di subire degli scherzetti. Quella del dolcetto o scherzetto è un'antichissima tradizione celtica che nel corso del tempo ha conquistato i giovani di diverse parti del mondo, Italia compresa. Nel nostro speciale Halloween da paura, anche il porta scherzetti dai modelli assortiti a quantità limitata, in offerta 3,79 euro.
0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni giorno beviamo acqua e bibite. Fare scorta al momento giusto con le offerte di Penny permette di spendere meno. Se per un pranzo o una serata in compagnia preferite una bevanda dolce e frizzante, scegliete la Pepsi Cola che adesso è in offerta. Trovate sia la versione classica sia quella senza zucchero per chi deve fare attenzione a non assumerne troppo. La lattina da 33 centilitri di Pepsi classica e Pepsi senza zucchero costa appena 52 centesimi. Bere a sufficienza è importante ogni giorno e conviene avere sempre anche una buona scorta d'acqua in casa. L'acqua frizzante Sant'Anna è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto, sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante Sant'Anna costa in tutto 1,77 euro.
0: Penny insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Anche acquistando con la Penny Card la birra. La birra possiamo dire che è entrata nelle nostre abitudini per dissetarci, così come per accompagnare diversi piatti. Abbiamo chiesto a voi clienti a cosa in particolare l'avvicinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando bevo birra generalmente o mangio una pizza o a nulla in realtà, perché mi piace così.
4: Ma se è orario aperitivo, magari le due patatine o cose del genere. Se no, diciamo che la uso come amaro post cena.
5: Niente di particolare. Preferisco berla quando non mangio che insieme al cibo, ecco. Preferisco, ecco, dopo il pasto.
6: Ma la birra va bene un po' con tutto, soprattutto con la classica pizza o con, per esempio, dei piatti anche tipici, insomma, della cucina italiana, perfetta con la pasta. E...
7: L'accompagnamento ideale, secondo me, sono le patatine e le olive verdi, grandi, di quelle proprio belle cicciotte, altrimenti la pizza.
1: Da Penny trovate anche la birra Peroni, acquistando la confezione da 3 pezzi con Penny Card, per voi 20 punti extra con i quali potete completare più velocemente la vostra collezione dei piatti della tradizione, i bellissimi 8 piatti in ceramica con le ricette regionali.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: tutte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Albero Bello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titola il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte

0: Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il rapporto tra cinema e musica diventa più forte nelle saghe cinematografiche. Come mai? Scopriamolo insieme con Batman, dalla sua prima apparizione fino ad oggi. Batman è un fumetto realizzato da Bob Kane nel 1939. L'uomo pipistrello, eroe di Gotham City, non è altro che Bruce Wayne, miliardario dal passato oscuro, desideroso di giustizia. Batman appare per la prima volta sul grande schermo nel 1943 con le musiche noir di Lee Zaller, che raccontano la sua natura più misteriosa. Ma c'è qualcosa che manca. Per capire cos'è, dobbiamo fare un salto nel 1966. Esce Batman con Adam West e le musiche di Neil Hefti e Nelson Ridley, più orecchiabili rispetto al passato, permettono al pubblico di identificare subito il protagonista. Ed è sufficiente ascoltare distrattamente il ritornello per capire di chi si parla. Una caratteristica, questa, che rimarrà in tutti i film di Batman. Come quelli girati da Tim Burton con le musiche di Danny Elfman. Arrivando fino ai giorni nostri, con la trilogia diretta da Christopher Nolan e le musiche di Hans Zimmer. La musica identifica il personaggio, il suo carattere e lo spirito del film, restando impresso in questo modo nel cuore e nella mente del pubblico. Ed è tutto, noi ci risentiamo con la prossima puntata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: bacio. Ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

credere nei sogni. Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Penny, idee per la tua cucina.
1: E andiamo per un attimo all'Oktoberfest a Monaco, scoprendo ovviamente anche la cucina tedesca, perché è appena partito appunto l'Oktoberfest e oltre l'immancabile birra nei boccali da un litro, che a Monaco chiamano Mass, ovviamente ci si imbatte spesso nei tipici würstel che i bavaresi accompagnano anche con senape, kren e tante buone verdure. Quali? Ce lo dicono i nostri clienti, che forse sono già stati in Germania.
2: Le interviste di Penny FM.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
1: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura lessa.
1: Ok, che tipi di verdura ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
1: Bravissimi, un ottimo consiglio. I tedeschi infatti mangiano i würstel con i crauti, dunque il nostro cavolo cappuccio, perché ovviamente aiuta la digestione. Nello speciale sconti fino al 50% trovate i würstel di suino sapor di cascina, confezione da 3, in sconto del 40% a soli 83 centesimi. E quindi, prost!
0: Penny, idee per la tua cucina.

0: volte basta un sorso per rimettersi al mondo. Pensate all'acqua Sant'Anna frizzante, una freschezza che nasce proprio lassù tra le vette incontaminate delle Alpi Marittime. Un'eccellenza che oggi vi stupirà perché ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Un premio che celebra la massima convenienza per il vostro portafoglio. E infatti oggi vi costa la metà la confezione da 6 bottiglie e vostra con lo sconto del 50% a solo 1,77 euro. Ma se avete voglia di pura energia e di quel brivido dissetante, il momento è perfetto per aprire una Pepsi. Creata fino a 800 dal farmacista Caleb Bradham come rimedio rinfrescante, la Pepsi è ideale da bere durante una pizza in compagnia o nei vostri momenti di pausa. Il prezzo è davvero conveniente, la trovate a soli 52 centesimi.
1: Risparmia con le offerte

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Adesso che sta entrando l'autunno, sta bussando, Addirittura con la porta in stile Halloween. Beh, una volta entrato, meglio farlo accomodare e prepariamo una bella ricettina con le patate. Tra l'altro, forse uno dei prodotti più usati nel mondo e certamente con tante ricette diverse. Venite con me che vi porto in Inghilterra. Sentite questa ricettina di una nostra cliente.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Paese Inghilterra, si chiama jacket potato. Allora è una patata fatta con tutta la pelle al forno, poi si taglia a metà e praticamente dentro si mette formaggio e poi ci puoi mettere tipo anche tonno o gamberetti.
1: Ci ha convinto, allora stasera patate all'inglese. Le migliori da utilizzare sono certamente quelle a pasta gialla perché adatte alla cottura al forno. E da Penny trovate quelle a marchio Naturae, 100% italiane, di produzione integrata che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche. E allora, kartoffel alla tedesca, pomme de terre, come dicono i francesi, potato all'inglese, comunque si tratta di patate. Ma quelle gialle Naturae le trovate solo da Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40,05 euro di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: da Penny.
1: Oggi vi faccio fare un viaggio fra i sapori più ricercati con la linea alle specialità cuor di terra. Partiamo con l'Emmentaler svizzero, che deve il suo nome alla valle del fiume Emme nel cantone di Berna. È ricco di acido propionico, un alleato che rinforza il sistema immunitario. Presentando la vostra Penny Card potrete averlo con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Per gli amanti dei sapori intensi c'è la porchetta toscana, sempre firmata le specialità cuor di terra, un insaccato dalle origini antiche preparato secondo la tradizione tipica toscana con spezie ed erbe aromatiche che esaltano un gusto travolgente e irresistibile. Portate a casa questo capolavoro di sapore a soli 2,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo, la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felice tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro. In tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Curry da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
5: A me piace al pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che al pesto, anche in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny sconti fino al meno 50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli su l'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce, ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

0: Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny. I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
2: Panni FM, l'ho chiesto a voi.
3: Pomodoro fresco. Io metto tutto il pomodoro.

0: anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto, ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato, è molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
1: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro, il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny, con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori, vengono solo 1,59 euro.
2: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte di

0: Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Natura E, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: Sì, comunque la sigla è provvisoria, anche perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Senti, conduttore,
1: sì.
2: A che ora finiscono qua i balli di gruppo?
1: Ma che balli di gruppo? Questo non è un villaggio turistico, chiaro?
2: Dai, mini club veloce, che siamo già in ritardo.
1: Che mini club?
2: Sì. Mettete tutto lì, grazie.
1: Ma voi
2: sì.
1: Non mettete lì niente. Vabbè, balli di gruppo a parte, nuova puntata del Penny Fan. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
2: Dai, con quel divano, su!
1: Le accreditano 10 milioni di dollari, ma si accorgono che è un errore. È successo ad una donna di Melbourne che aspettava un rimborso da una compagnia di criptovalute. Una situazione un po' criptica, direi. Stati Uniti, l'azienda di materassi Casper cerca dormiglioni professionisti. Requisito: il desiderio di dormire tanto.
2: Queste tazze, spille, pupazzetti di chi sono?
1: Roba mia. Ah. Ma cosa ridi?
2: Di quello lì, Bardolini, no, scusa, Fantasmini, come diavolo si chiama?
1: A parte che sono Stabilini, poi quelli sono dei pezzi da collezione che vorrei lasciassi stare, grazie.
2: Perfetto, buttate via tutto, sacco nero, mi raccomando.
1: No, aspetta, scusate, dammi sto sacco e lascia stare le mie cose, è chiaro? A Genova la polizia ha fermato un uomo nudo su uno scooter. Con casco e canotta ha dichiarato che voleva raggiungere una spiaggia per nudisti. Un po' come quando esci dicendo agli amici: vengo già mangiato. Ecco, lui ha detto: vengo già nudo. Lei porta via il gin tonic e lei lo schiaffeggia. È successo su un volo Jet 2 diretto a Rodi. Protagonista una nonnina fatta scendere con un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito uno steward.
2: A che punto siamo?
1: Con cosa?
2: Dai, che tra poco c'è il taglio del nastro.
1: Allora, io mi sono stancato qui. Non ci sarà nessun taglio del nastro, nessun trasloco e soprattutto riportatemi quel sacco nero con le mie cose.
2: Da segnalare che il conduttore non vuole aiutare col trasloco,
1: ma non...
2: mettendo in grave difficoltà i colleghi.
1: Io non vi conosco, voi non esistete e io devo condurre un programma, ok? Finalmente, grazie al cielo, da Tommaso Stabilini è tutto. Penny Fan torna la prossima settimana.
2: Giovane!
1: Sì.
2: Volevi il tuo sacco? Eccolo.
1: Bene, almeno per una volta ci siamo capiti, eh?
2: Ma scherzi! Prendetelo!
1: No!
2: Mettete anche lui nel sacco, ragazzi!
1: No, non avete capito, no, fermi, cosa? Possibile non si possa mai discutere qua? Lascia! Aiuto!
0: Penny Fan, tutto.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny e Fer, l'ho chiesto a voi.
3: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
4: Quello da spremuta è quello che preferisco.
5: Le arance.
6: Io ne faccio molto uso di questo.
7: Mandarini. Anche che mandarini.
8: Mandarini arancio.
9: Sì, io amo le arance e le spremute.
10: L'arancio, perché è più buono.
1: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce. Quando volete sorprendere, il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: Con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: che trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato...

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
1: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera, dopo la vostra giornata ricca di impegni, premiatevi con una cena piena di gusto. Si comincia con la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra, scontata a 2,49 euro. Le patate al forno con aglio, rosmarino e olio sono il contorno ideale per esaltare il gusto della porchetta toscana. Nella vostra cena lasciate un pochino di spazio anche per i formaggi, e in particolare per quello svizzero, il famoso formaggio coi buchi, che piace tanto anche ai più giovani, che spesso lo chiamano proprio così, il formaggio con i buchi, eh? Emmentaler svizzero, dalle specialità a cuor di terra. La confezione è un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20% a 2,79 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Playmore, i marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai 4 cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frollini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti e anche quella di altri 8 prodotti Wellness è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frollini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frollini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label.

0: Da Penny trovate uno speciale Halloween da paura. Sì, c'è di tutto, dai peccati di gola alle cose da indossare. Caramelle Paw Patrol Halloween, per preparare i sacchetti di dolcetto scherzetto. Un modo divertente per coinvolgere i più giovani inserendo nei sacchetti i dolci che più gradiscono. Queste caramelle sono in una confezione da 200 grammi, scontate 1,69 euro. Nel nostro speciale per voi anche il calzino antiscivolo Halloween. Fantasia e tagli assortite per adeguare il vostro look a questo momento dell'anno. Tra l'altro c'è un modello molto carino che si illumina al buio. Calzini antiscivolo Halloween in offerta da Penny, 3,99 euro.
1: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quanto benessere si nasconde dentro ad una foglia di insalata? Ad esempio, se vorreste dormire meglio la notte, tutti i tipi di insalata a foglia, lattuga, valeriana, radicchio, combattono l'insonnia. Foglie di insalata da abbinare ad altre verdure ed ingredienti. Sentiamo le preferenze dei nostri clienti per quanto riguarda l'insalata.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La mia insalata preferita nel periodo invernale è una bella insalatona mista con pomodorini, tonno, mozzarella, preferibilmente di bufala, mais, carote crude tagliate alla julienne, finocchi crudi e per finire olio e aceto balsamico.
1: Questa è davvero una bella insalatona, di quelle che ci rimettono al mondo. Grazie a questa cliente per averci raccontato la sua insalata, a cui possiamo ispirarci. Tutte queste verdure da Penny ci sono e trovate anche le buste di insalata a foglia, insalata mista oppure insalata ricca coltivata in Italia del marchio Natura E. Il maxi formato da 350 grammi costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra le buone abitudini che non tramontano mai, bisogna ricordarsi di bere acqua in modo regolare lungo tutto il corso della giornata. Bere 2 litri al giorno aiuta ad esempio la digestione, mantiene la pelle più luminosa. Da Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in una confezione da 6 pezzi con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, scontata del 50% a 1,77 €. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di Pepsi, famosa bibita inventata da un farmacista della Carolina del Nord alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Nei nostri punti vendita, la lattina di Pepsi, classica e senza zucchero, è in offerta a 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte di Pepsi.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: Fai mescolare le carte e la vita che è appena iniziata.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
2: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
1: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo a parlare adesso dell'acqua Sant'Anna, che è certamente una delle acque minerali più famose, probabilmente perché tra le più leggere e povere di sodio al mondo, quello che viene tecnicamente chiamato residuo fisso. Se combiniamo queste proprietà col gusto vivace delle bollicine, avremo una vera e propria bevanda, la cui effervescenza pulisce la bocca ed è ottima per accompagnare antipasti di mare, verdure o piatti freschi, perché ne esaltano il sapore senza coprirli. Provare, come si suol dire, per credere. L'acqua frizzante Sant'Anna è in super occasione e da Penny, con lo sconto del 50%, portate a casa la confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 1,77 euro. Non a caso ha il bollino di miglior prezzo dell'anno Penny. Se vogliamo comunque mantenerci sull'analcolico, possiamo pensare anche a una buona Pepsi, classica ma anche senza zucchero, da abbinare in questo caso come aperitivo con arachidi tostate e salate, al classico burger con patatine, ma anche con il pollo al curry, le cui spezie indiane creano un piacevole contrasto con la tipica freschezza della Pepsi. Dunque, Pepsi classica o senza zucchero, da Penny la trovate a 52 centesimi la lattina.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Zapendi nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo un mano.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni giorno beviamo acqua e bibite. Fare scorta al momento giusto con le offerte di Penny permette di spendere meno. Se per un pranzo o una serata in compagnia preferite una bevanda dolce e frizzante, scegliete la Pepsi Cola che adesso è in offerta. Trovate sia la versione classica sia quella senza zucchero per chi deve fare attenzione a non assumerne troppo. La lattina da 33 centilitri di Pepsi classica e Pepsi senza zucchero costa appena 52 centesimi. Bere a sufficienza è importante ogni giorno e conviene avere sempre anche una buona scorta d'acqua in casa. L'acqua frizzante Sant'Anna è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto, sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante Sant'Anna costa in tutto 1,77 euro.
0: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.
2: Quello che estamos a rulai, empezó el verano, fuego!

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio, li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici, che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card.
0: Penny, assortimento.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente, sentiamo.
3: Piatti, non parole.
2: Lei acquista sicuramente le uova, come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
2: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
4: Una frittatina di zucchine, zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
2: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene, ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro il pecorino romano durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
1: Penny,

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
1: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Insieme. Tre ore in compagnia di Dania Locatelli.
1: Dania Locatelli.
2: Buon pomeriggio in tutti i Penny d'Italia, saluto i clienti all'ascolto e gli staff. Oggi è giovedì 15 ottobre e sarò con voi in diretta fino alle 7. Tre ore insieme in cui parliamo della vostra spesa qui da Penny, in particolare di vantaggi, offerte e attività. Vi ricordo subito un paio di cose importanti. La collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 novembre. Il 16 novembre i punti saranno cancellati. Inoltre vi è forse utile sapere che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Iniziamo subito poi da qualcosa di molto concreto, le offerte di Penny. Tra poco vediamo due prodotti di cui fare scorta oggi. Intanto c'è una canzone. Buona spesa in tutti i negozi Penny d'Italia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Durante la giornata ci sono piccoli gesti che accompagnano le nostre abitudini, un bicchiere d'acqua a pranzo, una bibita fresca durante una pausa o mentre si è in compagnia. E quando si trovano le offerte giuste, conviene subito approfittarne. Per chi ama le bevande gassate, da Penny c'è la Pepsi in offerta. Gusto classico oppure senza zucchero, entrambe nel pratico formato lattina da 33 centilitri, da gustare fresca durante un momento di relax. La Pepsi classica e la Pepsi senza zucchero adesso le trovate in offerta a soli 52 centesimi alla lattina. Anche per l'acqua poi c'è una proposta molto conveniente, l'acqua frizzante Sant'Anna ha adesso il miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri è scontata del 50% e costa adesso solamente 1,77 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: come me.
1: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
1: Si sta avvicinando il momento dell'anno in cui è divertente avere paura. Halloween, festa ormai diventata molto popolare anche da noi. Si cerca il costume più spaventoso di tutti e ci si lascia spaventare per esorcizzare la paura. Il simbolo di questa festa è la zucca intagliata. Siccome è una tradizione inglese-americana, sentiamo cosa ci dice a questo proposito Eric Homp, americano che vive in Italia.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Questa è una cosa molto tradizionale, la zucca che viene tagliata nelle facce di viso o maschere un po' particolare e si mette sempre una candela dentro. Se c'è questo zucco fuori dalla casa significa che se uno che sta aspettando dei visiti, delle piccole streghe, delle piccole fantasmi a chiedere i caramelli.
1: Grazie a Eric. Dunque la zucca messa fuori dalla porta segnala che in quella casa ci sono dolci da poter chiedere. Stupendo. Quali sono questi dolci dedicati ad Halloween? Ad esempio gli Oreo Spooky, classici biscotti doppi neri al cacao con un ripieno di crema che in questo caso è arancione come la zucca. Dedicati ad Halloween, gli Oreo Spooky costano adesso solamente 1,99 € alla confezione.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in casa pochi ingredienti, ma giusti, per preparare un pasto senza dover di nuovo uscire. Per questo molte persone scelgono di tenere sempre in dispensa prodotti pratici e versatili. Tra gli sconti fino al meno 50% di Penny di questa settimana trovate i legumi mai bio. Fagioli borlotti, cannellini e ceci, ideali per preparare velocemente insalate, zuppe o contorni. I legumi mai bio in vasetto sono scontati del 33% e costano 99 centesimi al pezzo. E se anche nel freezer non manca mai una scorta per le emergenze, ci sono i merluzzetti atlantici surgelati, un secondo di pesce semplice da cucinare e pronto in pochi minuti. La confezione da mezzo chilo è scontata del 24% con Penny Card e costa 1,99 euro. Se ancora non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: I prezzi bassi di Penny.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Giovedì 15 ottobre, mancano 2 minuti alle 4:30, buon pomeriggio di Spesa da Penny. Ci sono artisti che, anche se non ci sono più, riescono a farci compagnia ogni volta che parte una loro canzone, magari in macchina mentre siamo nel traffico, oppure la sera tornando a casa dopo una lunga giornata. E proprio a uno di questi artisti è dedicato uno dei film più attesi presentati alla Festa del Cinema di Roma, Io so pazzo, il racconto della vita di Pino Daniele interpretato da Massimiliano Caizzo. Il film ripercorre la sua storia dagli anni difficili dell'infanzia nei vicoli di Napoli fino al successo che lo ha reso uno dei musicisti più amati della storia della musica italiana. Pino Daniele ha lasciato un segno unico grazie alla sua capacità di mescolare blues, jazz e tradizione napoletana, creando uno stile inconfondibile che continua ad emozionare generazioni diverse. Il film Io so pazzo su Pino Daniele viene presentato oggi al Festival del Cinema di Roma e contemporaneamente esce nelle sale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si torna a casa dopo una giornata piena, spesso si cerca qualcosa di semplice, un frutto da lasciare in cucina a disposizione di tutti. Le clementine sono perfette perché si possono prendere al volo, si sbucciano in un attimo e sono perfette per uno spuntino senza dover fare altro. Portate a casa per la vostra famiglia le clementine che trovate da Penny. La rete da 1,5 kg costa 1,59 euro. E per chi ama i sapori dell'autunno ci sono le castagne che richiamano tradizioni e ricette di stagione. Un prodotto da preparare con calma nel fine settimana, si possono usare per dare ad esempio un tocco speciale ad un risotto autunnale o ad una vellutata di zucca. Da Penny la rete da 1 kg di castagne coltivate in Italia costa adesso 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

Sono le 5 meno un quarto e si fa la spesa in tutti i Penny d'Italia. State ascoltando Penny FM, ben ritrovati, benvenuti da Penny. Che bello quando assorti nelle faccende di casa sentiamo un profumo provenire dalla cucina, quello di un impasto caldo in forno con i bordi che diventano croccanti. Negli ultimi anni è diventata popolare la pinza. Le sue origini affondano nella tradizione del Lazio. Si distingue per la forma allungata e per un impasto particolare, leggero all'interno e piacevolmente croccante all'esterno. Immaginatela appena sfornata con mozzarella filante, prosciutto crudo, rucola fresca e qualche scaglia di grana. Ingredienti semplici che esaltano tutta la fragranza dell'impasto. Personalmente mi piace anche con i friarielli oppure con le melanzane grigliate. Questa settimana la pinza è in offerta da Penny per portare in tavola un sapore della tradizione italiana con la praticità di cui abbiamo bisogno oggi. La pinza adesso è scontata e una confezione costa 1,39 euro. Cosa volevo?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ultime settimane per la raccolta i piatti della tradizione. Se state completando la collezione, è il momento giusto per dare un'occhiata al saldo punti che trovate sempre aggiornato sulla app di Penny. Avete tempo fino al 1 novembre per ottenere altri punti sulla Penny Card e fino al 15 novembre per richiedere i premi. Per aumentare più rapidamente il punteggio, oltre al consueto punto per ogni euro di spesa, ci sono anche i punti extra legati ad alcuni prodotti. Ad esempio, acquistando il pesto alla Genovese Barilla nella versione classica oppure senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. In più, scegliendo la salsa di soia Kikkoman, ricevete 30 punti extra sulla Penny Card, un condimento versatile che può dare carattere a riso, verdure, carne e tante altre preparazioni. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny se ancora non ce l'avete.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Niccolò Fabi con Capelli. Buon pomeriggio e buona spesa da Penny. Siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 5 in punto con voi, Daniel Locatelli, ancora fino alle 7. Vi ricordo un paio di cose importanti. La collezione I piatti della tradizione, dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche, sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 novembre. Inoltre, vi è forse utile sapere che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Parliamo di questo e di tanto altro in questa nuova ora insieme. Buon pomeriggio di spesa in tutti i Penny d'Italia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si fa la spesa per il fine settimana ci sono prodotti che finiscono spesso nel carrello. Qualcuno preferisce una bibita fresca da servire agli ospiti, qualcun altro pensa subito a fare scorta d'acqua per la famiglia. Per chi ama accompagnare un aperitivo, una pizza o una serata davanti a un film con una bevanda fresca, c'è Pepsi in lattina. Disponibile nelle versioni classica oppure senza zucchero, facile da tenere in frigorifero e pronta da servire in ogni occasione. Pepsi classica e Pepsi senza zucchero. Lattina da 33 centilitri adesso al prezzo di 52 centesimi. Dicevamo che quando si fa la spesa nel fine settimana spesso si prende anche l'acqua. Adesso la Penny c'è in offerta l'acqua frizzante Sant'Anna al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri è scontata del 50% e costa 1,77 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Giovedì 15 ottobre, le 5:15, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. I nostri denti e la salute della bocca sono importanti per il nostro benessere generale. Se mastichiamo bene, il cibo arriva in modo giusto nello stomaco, che ne trae benefici. Di conseguenza, tutti i processi si svolgono poi in modo più armonico. Secondo una teoria, i denti avrebbero perfino delle corrispondenze con gli organi interni e il problema di un dente potrebbe rivelare lo stato di salute del fegato o del pancreas. In ogni caso, un bel sorriso è sempre un piacere per il cuore. Sentiamo un sondaggio in cui abbiamo chiesto qual è il sorriso più bello che vi ricordate.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Sicuramente uno è quello della mia ragazza, perché esprime una solarità incredibile, una voglia di vivere incredibile. L'altro, completamente diverso, è quello di mia nonna, che ormai, avendo quasi 90 anni, riesce ancora ad avere un sorriso di una vitalità incredibile.
3: Quando ho avuto la mia prima bambina, il sorriso di mio marito quando l'ha vista, in alcuni momenti magari di sconforto, di tristezza, mi rasserena.
4: Il sorriso di mia moglie quando è nata la mia bambina, sala parto.
5: Il sorriso di mio figlio quando ride a squarciagola, e i bambini quando ridono sono la cosa più bella che ci sia.
0: Quanti bei sorrisi! E allora prendiamoci cura del benessere della nostra bocca, laviamoci i denti, facciamo delle visite e soprattutto sorridiamo tanto. Adesso in offerta il dentifricio Colgate, la confezione da 3 tubetti costa 4,29 euro. Fuori.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Forse anche voi preparate il pranzo da portare al lavoro. Avere tutto pronto può far risparmiare tempo e aiutare ad organizzarsi meglio. Si può preparare una porzione in più a cena oppure portare con sé un'insalata preparata in 10 minuti. Utile avere il contenitore giusto. Da Penny adesso ricevete il contenitore porta pranzo scelto da Benedetta Rossi a soli 5 euro se fate una spesa da 40 euro con Penny Card. Comprende contenitore, borsa termica, posate, portasale e piattino vassoio. Il set riporta il logo fatto in casa da Benedetta. Se non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sull'app di Penny. Benedetta Rossi ha scelto per una delle sue ricette anche la pasta sfoglia rotonda fior di pasta, con cui ha preparato delle squisite e profumate sfogliatelle alle mele. Trovate la ricetta sul sito penny.it, un prodotto che adesso è in offerta. Pasta sfoglia rotonda fior di pasta a soli 79 centesimi alla confezione.
0: I prodotti Penny scelti per voi da Benedetta.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Le 5 e 28 minuti in questo giovedì 15 ottobre, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Quando guardiamo il mare dall'ombrellone tendiamo a pensare che il bello sia tutto lì davanti ai nostri occhi, invece alcune delle aree più preziose si trovano lontano dalla costa, in pieno mare, dove vivono tartarughe marine, uccelli migratori e specie che non vediamo ma che sono fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. Proprio per proteggere questi ambienti l'Italia ha recentemente ampliato la tutela di alcune zone marine lontane dalla costa, istituendo 8 nuovi siti protetti in alto mare. Si tratta di aree che a prima vista potrebbero sembrare semplicemente vaste distese d'acqua, ma che in realtà rappresentano habitat preziosi per numerose specie animali e vegetali. Proteggerle significa contribuire alla salvaguardia del mare e degli equilibri naturali da cui dipendiamo tutti. È una di quelle buone notizie che ci ricordano come la tutela dell'ambiente non riguardi soltanto boschi, montagne o spiagge, ma anche luoghi invisibili ai nostri occhi che continuano ogni giorno a svolgere un ruolo essenziale per la salute del pianeta. Grazie a queste nuove tutele, oltre il 30% delle acque nella zona di protezione ecologica italiana è ora salvaguardato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quante volte prima dell'arrivo di amici o parenti prepariamo un tagliere da condividere? È una soluzione semplice che mette insieme sapori diversi e piace un po' a tutti. Per arricchire un tagliere di formaggi, scegliete l'Emmental svizzero, le specialità cuor di terra. Potete servirlo a cubetti insieme a pane, grissini o frutta secca. Con Penny Card è scontato del 20% e costa 2,79 euro. E se sul tagliere non può mancare un salume, da Penny trovate in offerta anche la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra. Le fette sono posate a mano, una caratteristica che rende il prodotto pratico da servire e piacevole da presentare a tavola. La confezione da 100 grammi costa 2,49 euro. Se non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Tommaso Paradiso con Forse, quando sono le 6:15, ben ritrovati in tutti i Penny d'Italia. Siamo sempre in diretta, questa è Radio Penny FM. Portiamo in tavola un bel vassoio di affettati senza dover fare nulla in cucina. Con la Penny Card adesso pagate meno l'antipasto nazionale emiliano, le specialità cuor di terra, coppa, salame, pancetta con fette posate a mano. A proposito di tagliere di salumi e formaggi, sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
3: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
0: Quanti ottimi sapori, una meraviglia, grazie a Carlo Sciacca, gastronomo di Penny. Ci ha fatto venire voglia di un antipasto ricco di cose buone tipiche italiane. In offerta con Penny Card, adesso la Penny, l'antipasto nazionale emiliano, le specialità cuor di terra, coppa, salame, pancetta con fette posate a mano. Scontato del 20%, l'intero vassoio costa 2,59 euro. Se non avete la Penny Card, sottoscrivetela sulla app di Penny o sul sito penny.it.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando i bambini iniziano a parlare di costumi, zucche illuminate e dolcetto scherzetto, significa che Halloween è sempre più vicino. Bastano pochi dettagli per creare l'atmosfera giusta in casa. Ad esempio, ci sono le caramelle da tenere pronte per i piccoli ospiti che potrebbero bussare alla porta la sera della festa. Da Penny trovate le caramelle Paw Patrol Halloween nella confezione da 200 grammi. Creano atmosfera in casa e sono ottime da distribuire per il tradizionale giro di Halloween. La confezione costa 1,69 euro. Trovate da Penny anche un altro dettaglio per portare Halloween tra le mura domestiche: i calzini antiscivolo a tema, con fantasie di fantasmini e altri temi legati a questa festa, e anche in taglie assortite, perfetti per aggiungere un tocco divertente alle giornate più fresche e stare comodi in casa. I calzini antiscivolo Halloween costano 3,99 euro.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Buon pomeriggio e buona spesa da Penny. Siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 6 con voi, Daniel Locatelli, ancora fino alle 7. Se volete rimanere aggiornati anche mentre siete a casa e ascoltare un po' di musica, seguiteci online sul sito penny.it. Vi ricordo un paio di cose importanti: la collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 di novembre. Inoltre, da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. È il momento di una hit del passato, uno dei pezzi gold di Penny FM, Olivia Newton-John con Physical del 1981.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si fa la spesa ci sono prodotti che finiscono nel carrello praticamente ogni settimana. L'acqua, ad esempio, che accompagna i pasti di tutta la famiglia, ma anche una bibita fresca da tenere in frigorifero per una pausa o da condividere in compagnia. Questa settimana da Penny c'è la Pepsi in offerta nel gusto classico oppure senza zucchero, nel formato lattina da 33 centilitri. Adesso costa soli 52 centesimi alla lattina. E per chi vuole approfittare per fare scorta, c'è anche l'acqua frizzante Sant'Anna al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri è scontata del 50% e costa solo 1,77 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Le 6 e 16 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i penny d'Italia, con voi sempre Daniel Locatelli. Lavarsi le mani è un gesto che compiamo ogni giorno, spesso senza nemmeno pensarci, eppure avere il prodotto giusto a portata di mano può fare la differenza. Questa settimana da Penny troviamo il sapone Mani Today in fragranze assortite con uno sconto del 32%. Il pratico flacone da mezzo litro è dotato di dispenser a pressione, dunque basta schiacciare con la mano per ottenere la giusta quantità di sapone liquido in modo comodo e veloce. Le diverse fragranze permettono di scegliere quella che si preferisce, trasformando un gesto quotidiano in un piccolo momento profumato, perfetto in bagno o in cucina. È un prodotto pensato per l'uso di tutta la famiglia. Questa settimana da Penny troviamo il sapone Mani Today in fragranze assortite con uno sconto del 32% a soli 85 centesimi al pezzo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non sempre abbiamo il tempo di metterci ai fornelli per preparare ricette elaborate. In questi casi possono essere utili quegli ingredienti

che permettono di portare in tavola qualcosa di buono in poco tempo. Tra gli sconti fino al meno 50% trovate i legumi mai bio, fagioli borlotti, cannellini e ceci, già pronti da utilizzare, possono diventare rapidamente un contorno, un'insalata o la base per molte ricette. I legumi mai bio in vasetto sono scontati del 33% e costano 99 centesimi. Per chi invece preferisce avere sempre una soluzione pronta nel freezer, ci sono i merluzzetti atlantici surgelati, un secondo di pesce semplice da preparare quando il tempo per cucinare è poco. La confezione da mezzo chilo è scontata del 24% con penny card e costa 1,99 euro. Richiedete la penny card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: Le 6 e 29 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i penny d'Italia in questo giovedì 15 ottobre. È il momento del nostro appuntamento con la rubrica musicale di Tommaso Stabilini che ci riporta indietro nel tempo. Sentiamo dove ci porta oggi.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, oggi torniamo nel 1963. Sul giradischi di Penny FM il primo album dell'eterno ragazzo, Gianni Morandi.
3: Fatti mandare dalla mamma a prendere latte.
2: Gianluigi Morandi nasce a Monghidoro, provincia di Bologna, l'11 dicembre 1944. Prova a diventare pugile, ma inizia a cantare. Dopo diverse esperienze tra concorsi e sagre, partecipa a Voci Nuove Disco d'Oro e nel 62, dopo aver vinto il Festival di Bellaria, viene messo sotto contratto dalla RCA italiana. Ospite del podcast Basement di Gianluca Gazzoli, spiega com'è stato il primo approccio alla musica.
4: È stato a una festa dell'Unità di Bologna, dove alla Montagnola il barbiere del paese, che mi conosceva, sapeva, fammi a cantare una canzone, ma su un piccolo palcoscenico grande come questo tavolo. E io andai lì sopra e cantai, che ne so, una canzone di Claudio Villa.
3: Andava a 100 all'ora per trovare la viva.
2: Nel 63 esce il primo 33 giri dal titolo Gianni Morandi, che sul lato A aveva Andavo a 100 all'ora, È colpa mia, Fatti mandare dalla mamma, 24 ore al giorno, Sono contento e Il primo whisky. Andavo a 100 all'ora, primo brano in assoluto inciso dal cantante, mentre Sono contento è il primo scritto interamente da lui. Arrangiamenti di Ennio Morricone, in quegli anni stretto collaboratore di Morandi.
3: Sono contento perché la mamma malati soli da andare al cinema.
2: Sul lato B altre 6 canzoni, Go Kart, Twist, Loredana, Che me ne faccio del latino, Ho chiuso le finestre, Meglio il Madison e Corri corri. Tutte canzoni di successo uscite precedentemente. L'album è stato inserito da Rolling Stone Italia nella lista dei 100 dischi italiani più belli di sempre.
3: La sola cosa che devi fare è di tirare e di accelerare.
2: In copertina un giovanissimo, neanche ventenne, Gianni Morandi in piedi sulla ruota di un trattore. Camicia, golfino, jeans e un sorriso appena accennato. Al prossimo vinile!
3: Andava a

0: I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando si torna a casa dopo una giornata piena, spesso si cerca qualcosa di semplice, un frutto, ad esempio lasciato in cucina a disposizione di tutti. Ad esempio le clementine, perfette perché si possono prendere al volo, si sbucciano in un attimo e sono perfette per uno spuntino senza dover fare altro. Portate a casa per la vostra famiglia le clementine che trovate da Penny. La rete da 1,5 kg costa 1,59 euro. Poi, per chi ama i sapori dell'autunno, ci sono le castagne che richiamano tradizioni e ricette di stagione. Un prodotto di stagione, appunto, da preparare con calma, magari nel prossimo fine settimana. Si possono usare per dare un tocco speciale a un risotto autunnale, ad esempio, o anche ad un'ottima vellutata di zucca. Da Penny la rete da 1 kg di castagne coltivate in Italia costa 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le 6:46 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i Penny d'Italia, state ascoltando Radio Penny FM. Questa sera portiamo in tavola una bottiglia di vino rosso, un Chianti Colli Fiorentini DOCG, tra i vini più rappresentativi della tradizione toscana, prodotto sulle colline che circondano Firenze e ottenuto prevalentemente da uve sangiovese. Com'è questo vino, colore e profumo? Ce lo facciamo dire dalla sommelier Daniela Scrobogna.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Sicuramente il suo colore tipico è rubino granato, qualche volta con qualche anno sulle spalle arancio sul bordo. Qui sentiamo per esempio molto le note di sottobosco, di terra bagnata, l'humus. Alcune volte si possono sentire note di animale, selvatiche. Insomma, ha una ampiezza di profumi stravolgente.
0: Grazie a Daniela Scrobogna. Ottimo vino rosso da abbinare ad un piatto ricco in occasione di una bella cena. Chianti dei Colli Piacentini DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. Una bottiglia adesso da Penny costa 3,19 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ultime settimane per la raccolta i piatti della tradizione. Se state completando la collezione è il momento giusto per dare un'occhiata al saldo punti che trovate sempre aggiornato sull'app di Penny. Avete tempo fino al 1° novembre per ottenere altri punti sul Penny Card e fino al 15 novembre per richiedere i premi. Per aumentare più rapidamente il punteggio, oltre al consueto punto per ogni euro di spesa, ci sono anche i punti extra legati ad alcuni prodotti. Ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla nella versione classica oppure senza aglio ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. In più, scegliendo la salsa di soia Kikkoman, ricevete 30 punti extra sulla Penny Card, un condimento versatile che può dare carattere a riso, verdure, carne e tante preparazioni diverse. Richiedete, se ancora non ce l'avete, la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: Mancano 3 minuti alle 7, siamo arrivati in fondo a queste 3 ore insieme. Prima di salutarvi però vi ricordo ancora che la collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora solo fino al 1° novembre e potete richiedere i premi fino al 15 novembre. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Radio Penny FM. Da parte mia, Daniele Locatelli, è tutto, vi auguro una bella serata.
1: Avete ascoltato Penny insieme. 3 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker. Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM con Marta Amato. Oggi andiamo a Perugia, capoluogo dell'Umbria, famosa per ospitare ogni anno l'Euro Chocolate e sede dello storico marchio di cioccolatini Perugina.
0: Il nostro weekend.
1: A Perugia si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto San Francesco d'Assisi. Provate la cucina tradizionale innovativa al ristorante Al Tartufo. Si trova in centro storico, dietro al Duomo. Per soggiornare, l'hotel Locanda della Posta si trova nel centro della città in un palazzo d'epoca.
0: Cosa vedere?
1: La Cattedrale di San Lorenzo, un mix di stile gotico, barocco e rinascimentale. Palazzo dei Priori, storica sede del governo, oggi del comune. La Fontana Maggiore, al centro della piazza 4 Novembre. Il Pozzo Etrusco, oggi in disuso ma visitabile attraverso un complesso sistema di scale. La Galleria Nazionale dell'Umbria, con le opere di alcuni dei più celebri pittori italiani, Piero della Francesca, Pinturicchio e Perugino. La Rocca Paolina, che prende il nome da Papa Paolo III, che ne ordinò la costruzione nel 1500. L'antico acquedotto risale alla metà del 1200 e nacque per far arrivare l'acqua delle sorgenti del Monte Pacciano direttamente in città.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La torta al testo. Giovanna, moglie del nostro responsabile di zona Stefano Cirio, ci svela la ricetta.
2: Prendiamo 400 g di farina Penny, 200 ml di acqua, 35 g di olio extravergine Penny. Impastiamo, lasciamo riposare per 20 minuti e stendiamo su una teglia calda. Farciamo con prosciutto crudo di Norcia, pecorino dell'Appennino o formaggio fresco e il gioco è fatto. Non vi resta che provare.
1: E tutti gli ingredienti li trovate al Penny di Perugia in via Sette Valli 137. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: scherzetto. Da Penny è Halloween.
1: Sì, da Penny c'è uno speciale Halloween per rendere questo momento dell'anno da paura. Sì, troverete anche il porta scherzetti per la gioia dei più giovani che in questo periodo, secondo la tradizione, si travestono e girano tra i vicini di casa chiedendo a chiunque apra la porta dei dolcetti per evitare di subire degli scherzetti. Quella del dolcetto o scherzetto è un'antichissima tradizione celtica che nel corso del tempo ha conquistato i giovani di diverse parti del mondo, Italia compresa. Nel nostro speciale Halloween da paura, anche il porta scherzetti dai modelli assortiti, a quantità limitata, in offerta 3,79 euro.
0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata

0: Volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile, dal basso apporto calorico ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
1: Prodotti extra? Punti extra!

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Anche acquistando con la Penny Card la birra possiamo dire che è entrata nelle nostre abitudini per dissetarci, così come per accompagnare diversi piatti. Abbiamo chiesto a voi clienti a cosa in particolare l'avvicinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando bevo birra generalmente o mangio una pizza o annulla in realtà, perché mi piace così.
4: Ma se è orario aperitivo, magari le due patatine o cose del genere. Se no, diciamo che la uso come amaro post cena.
5: Niente di particolare, preferisco berla quando non mangio che insieme al cibo, ecco. Preferisco, ecco, dopo il pasto.
6: Ma la birra va bene un po' con tutto, soprattutto con la classica pizza o con per esempio dei piatti anche tipici, insomma, della cucina italiana, perfetta con la pasta. E
7: l'accompagnamento ideale secondo me sono le patatine e le olive verdi grandi, di quelle proprio belle cicciotte, altrimenti la pizza.
1: Da Penny trovate anche la birra Peroni, acquistando la confezione da 3 pezzi con Penny Card per voi 20 punti extra con i quali potete completare più velocemente la vostra collezione dei piatti del la tradizione, i bellissimi 8 piatti in ceramica con le ricette regionali.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte basta un sorso per rimettersi al mondo. Pensate all'acqua Sant'Anna frizzante, una freschezza che nasce proprio lassù tra le vette incontaminate delle Alpi Marittime. Un'eccellenza che oggi vi stupirà perché ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Un premio che celebra la massima convenienza per il vostro portafoglio. E infatti oggi vi costa la metà la confezione da 6 bottiglie e vostra con lo sconto del 50% a solo 1,77 euro. Ma se avete voglia di pura energia e di quel brivido dissetante, il momento è perfetto per aprire una Pepsi. Creata fino a 800 dal farmacista Caleb Bradham come rimedio rinfrescante, la Pepsi è ideale da bere durante una pizza in compagnia o nei vostri momenti di pausa. Il prezzo è davvero conveniente, la trovate a soli 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte di

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Frida Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40,05 € di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker. Penny
1: FM. Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

7. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Benvenuti da Penny, sono Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo i nostri negozi. La vostra preferenza ci consente non solo di offrirvi qualità e convenienza, ma anche di sostenere iniziative di valore sul territorio insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e Banco Alimentare, contribuendo così concretamente al supporto delle persone e delle comunità che ci circondano. Per conoscere più da vicino il mondo Penny, le nostre attività, i progetti che realizziamo, le opportunità professionali aperte in tutta Italia, vi invitiamo a visitare il sito penny.it o a seguire la pagina LinkedIn di Penny Italia. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che operano nei nostri negozi, nei centri logistici e nella sede e che ogni giorno rappresentano con professionalità, impegno e passione i valori della nostra azienda. Grazie per essere con noi e buona spesa da Penny.

Curry da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia, e arrivavo come un tuono, in ritardo come sempre, la tua luce è un'anteprima, quello che avrei detto, che avrei fatto dopo.